0: così. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur.
1: E l'amore, Vangelo, bello, quando mi sei doxato, Andriano, non c'è tragudisto, Susanna.